io mi perdo e ti trovai. Io verrò, io verrò, io verrò. Tu aspettami su al davanzale. Io verrò, io verrò.